est ans redius ira vehementi, in la malditudine rompam elementi, actus de materia, sinis elementi, similis oporium e conotenti, considere proprium vero sapienti, supra metropolare sed fundamenti, sontus et campanum.

0: a ridere meglio.
1: Arbus ob crocodilio,
0: Fit ludus in nababilis, membris alcertis babiis.
1: Fit ludus in